di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

chi confessa la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci suonano trovi via via per potermi corpellar. Altro, altro, altro, altro, ci suonano trovi via via per potermi corpellar. Altro, altro, altro, altro, perché manca quel foglio, posso aver con questo imbroglio, perché manca quel foglio, sono utili le smorfie.

Carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Scendete dalla tavola con un mattone da fuori, scendete dalla tavola con un mattone da fuori, la cortina si vittoria solo dove saprà. Scendete dalla tavola con un mattone da fuori, scendete dalla tavola con un mattone da fuori, la cortina si vittoria solo dove saprà. E non c'è volo nel volo, voglia pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come la vede, bella, bella, bella, cosa fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le sbarche, faccia pure questa morta, cosa dopo quella porta, che mi ha dato dopo, ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, cosa l'avevo disperato, tu l'hai disperato, non stava la serrata, non stava la serrata, non stava la serrata, mio marito. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signorino al tavolo con il balcone da fuori. Signorino al tavolo con il balcone da fuori. Non contiene i seduttori, io sono dovuto a Frank. Signorino al tavolo con il balcone da fuori. Signorino al tavolo con il balcone da fuori. Non contiene i seduttori, io sono dovuto a Frank. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, mellare, dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. In rosina innocentina sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà. Il

Sempre d'intorno in giro sta Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no, non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la rasoli e pettini lancette forci al mio comando tutto qui sta lancette forci rasoli e

un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.